0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Sigue, sigue y sigue.
2: 50 minutos de música sin parar.